Sao così è di chi ha mortato se, sao così è che era di chi ha desiderato bene, sao così è di chi ha mortato se, sao così è Mosoro Barhazal fa la regione bene, da chi ha desiderato collaborare in Dana, quindi chi dà una quindi chi ama di prendere la grede a San Felicicano, Cicurtur, anche di Mindru, cabin tecnico da Cingana Ciocbe, Alfred, che ha micro da Cingana Sale, Mohammed Sale, saga cabin tecnico grede a Dona Cingana Dera Gondrebe.